qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza.